pubblico. Cialise una buia che sigue il perreo. Come dice Barre?